0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
0: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da tempo nel complesso miglioramento sul nord Italia. Avremo dunque condizioni più asciutte, un po' di variabilità residua al nord-est, sul versante adriatico, anche qualche nuvola bassa, qualche foschia in Valpadana, ma con tempo in prevalenza asciutto anche sul medio versante tirrenico. Giornata asciutta con delle schiarite via più ampie. Temperature in diminuzione nei valori minimi, massime in lieve ripresa intorno ai 20-23 gradi su gran parte del centro-nord. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. C'è chi ha bisogno di un fidanzato o di una fidanzata.
2: E allora arriva lui.
3: Eccoci qua il vostro Erminio Giraudo.

0: Passato dall'immobiliarismo all'immobilismo, perché ci sono troppi single e noi dobbiamo muovere questo mercato. Perché che ci sia l'ora legale, l'ora solare, il tempo da soli passa molto più lentamente.
1: È vero.
0: E passiamo direttamente alle offerte di oggi. Abbiamo un bilocale con ottima esposizione. Lei, 48 anni, luminosa, indipendente, recentemente ristrutturata. Ottima esposizione al dialogo, no uomini, con abusi edilizi sentimentali.
1: Bravo, giusto.
0: Attico panoramico. Lei, 51 anni, elegante, vista libera sul futuro, nessuna servitù di passaggio con gli ex, terrazzo ampio per aperitivi e crisi esistenziali. Insomma, ecco, vediamoci. Poi, affare da non perdere. Lui, 62 anni, un solo proprietario precedente, classe energetica F, però vabbè, insomma,
2: un po' bassa, eh?
0: Classe sentimentale in aggiornamento, prezzo trattabile soprattutto dopo cena.
2: Perché
0: quando ho bevuto va bene tutto. Attico con doppia esposizione, questo è l'affare del giorno. Sentiamo. Lei, 50 anni, guarda il futuro ma ogni tanto controlla ancora il passato. Doppia esposizione, mattina indipendente, sera disponibile. No, perdi tempo, né?
1: Esatto.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: la mattina.
1: Quali sono?
0: Allora, il rumore che sopporto di meno è il citofono, o meglio, qualsiasi essere umano che pensi che alle 7 del mattino io sia disponibile a parlare con lui.
1: No, infatti, bravo.
0: Oh, la sveglia la posso perdonare, il traffico lo posso evitare, il trapano del vicino lo posso denunciare, ma il bambino che corre sul pianerottolo alle 7:10? Bisogna mettere le trappole fuori nel corridoio. Oh, poi c'è il vicino che alle 7 del mattino trascina i mobili. Ma dove stai andando, tesoro?
2: Ma perché?
0: Stai arredando casa o stai cercando di spostarla dal vicino? Non lo so. Ma soprattutto, il rumore peggiore è quello della macchina del caffè quando finisce l'acqua, perché significa che devo alzarmi io. A quel punto la giornata è iniziata proprio di me.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.

0: meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Oddio, cos'è lei che lei?
2: Mission Impossible.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ma lei è Massimo Sforzo?
1: Massimo Sforzo, buongiorno.
2: Buongiorno, che c'è?
1: Come sono messo male?
2: Che succede?
1: Vorrei eliminare una cosa dalla mia agenda.
2: Ok.
1: Di tutti i giorni.
2: Che cosa vuole?
1: La stipsi.
2: Mamma mia.
1: La stipsi, le sto provando tutte. La tecnica del conto alla rovescia, 10, 9, 8, dici funziona? No, ma almeno passa il tempo.
0: Certo.
1: Ecco. Il pensiero positivo ho provato anche. Ogni mattina davanti allo specchio, oggi è il giorno giusto, oggi è il giorno giusto, oggi è il giorno giusto. Lo dico dal 2019.
0: Porca
1: miseria. Ho fatto anche la dieta delle fibre.
2: Mm.
1: Cioè, ho comprato talmente tante fibre che adesso ho la dispensa che sembra il fienile. Ce la faccio più. La musica motivazionale. Ho provato quei kiwi, ho mangiato anche la pianta, non serve a niente. La musica motivazionale. Ho preparato la playlist Eye of the Tiger, We Are the Champions, The Final Countdown. Devo creare la giusta atmosfera, ma niente. Ho provato l'ultima cosa, il personal trainer intestinale. È arrivato la mattina, ero in bagno, mi fa: forza, non mollare! Ma come non mollare?
2: Mola
1: ma
2: mia!
1: Come non mollare?
2: Mola mia!
3: Cosa che devo fare?
4: Gli scombriccolati

0: Grazie per averci seguito in questo sabato mattina esilarante, bello, bello pregno, bello pieno di cose belle, il meglio della Combriccola. Vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10. Buon weekend e a presto!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola quando vuoi!
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: buongiorno, sono le 10 in punto su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata dalla Camera giovedì scorso. I partiti di opposizione preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Mosca ha accettato di fornire 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Lo ha annunciato Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno quindi sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo, soprattutto al sud, diramata dalla Protezione Civile. L'allerta arancione per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania. La sfida delle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Weekend number one. Is the weekend, tornati anche in questo sabato 10 di ottobre, buongiorno, scombriccolati, ma andate a riposare, ma andate a fare il pisolino per rigenerarsi, noi invece pronti per stare 4 ore insieme il sabato e la domenica dalle 10 fino alle 2, con me Virginia, anche per sentire tutte quante le vostre lamentele che valgono, assolutamente sì, chi si è svegliato molto presto, chi addirittura non è mai riuscito neanche a dormire, la cosiddetta notte in bianco che noi cerchiamo di superare mangiando cose di ogni genere tipo, si parte da una colazione piuttosto dolce, poi se arriva chi lo sa dove si arriverà. 393-444-0444 è il numero invece per mandare i vostri messaggi vocali, messaggi scritti, in realtà non giudichiamo nessuno indipendentemente dalla comodità, no? Bisogna usufruire in un modo oppure nell'altro. Pronti invece per ascoltare il primo disco di oggi, quello di Miley. A me questa canzone fa impazzire, si può dire? Si chiama Bus Persuades su Radio Number One.
4: The Weeknd?
5: Let's go.

nuova fase musicale evolutiva che siamo insomma pronti per scoprire. Riascoltato in diretta su Radio Number One alle 10:06. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno. Sabato 10 di ottobre, non so se avete quella sensazione in cui ormai non si capisca più nulla. Perché dico questo? Perché tra chi esce ancora effettivamente con l'infradito, chi esce con il giubbotto, ma questo ormai capita con il cosiddetto cambio di stagione, c'è un'altra particolarità che ho notato nei negozi questa settimana, nel senso che da qualche parte è Halloween, da altre parti siamo già a Natale e poi vabbè ci sono i sognatori che pensano all'estate del 2027, quindi sono rimasti lì sia con la mente sia con la temperatura e quindi si rifiutano magari di indossare dei capi un pochino più coprenti proprio perché ormai le temperature si stanno alzando. Ma questo è il bello, come al solito non capire nulla e fare ciò che si preferisce. Ascoltiamo il prossimo disco qua su Radio Number One, è quello di The Weeknd, si intitola Save Your Tears.

0: linea fino alle 2, pronti già per lamentarci con tutte quelle persone che si sono svegliate molto presto o non sono proprio riuscite a riposare, la cosiddetta notte in bianco, no? Bene, anzi male, perché quante ore dormite di solito a notte? Faccio questa domanda perché un nuovo studio pubblicato su Nature ha analizzato quasi 500.000 persone per capire se la quantità di sonno fosse collegata all'età biologica di diversi organi e sistemi del corpo. Cosa vuol dire? Che il risultato è stato sicuramente l'invecchiamento biologico più lento ed è stato osservato soprattutto in chi dormiva tra le 6 e le 7,8 ore a notte. Aiuto! Sotto le 6 ore e oltre le 8 invece sono emersi più segnali associati a un maggiore invecchiamento biologico di alcuni organi. Attenzione proprio che comunque lo studio mostra una relazione, ma non dimostra che dormire poco sia la causa dell'invecchiamento degli organi. Anche perché, ragazzi, il nostro Pat Romano dorme tipo 5 minuti a notte ed ha un collagene, una pelle perfetta. Non so gli organi interni, ma sicuramente messo bene, quindi abbiamo lui a testimoniare che si può riposare anche poco ma essere in forma.
1: Inizia sempre con un

0: Alias che ci lega, bellissimissima è il titolo della canzone di Alfa che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Torniamo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Arrivati alle 13 e 25 minuti insieme qua in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che potete scaricare anche la nostra applicazione di Radio Number One per ascoltarci in qualsiasi momento della giornata. Avete voglia di fare una determinata cosa con il vostro telefonino? La fate insieme a noi, basta cliccare play. Se lo fate anche in questo momento, ascolterete tra pochissimo la novità di Ligabue che si intitola Qualcosa per te su Radio Number One.

per 5 ore, pazzesco, 5 ore, nella posizione dell'addominale plank, per intenderci. Quindi, insomma, diciamo che ti fanno anche parecchio male i gomiti a un certo punto, però comunque è stato superato. Il web è letteralmente impazzito per questo video che sta facendo il giro di tutto quanto il mondo. C'è chi scrive: ah no, guarda, io riesco a farlo per 2 minuti, chi per 1 minuto e mezzo. Diciamo che gli sportivi del weekend si stanno facendo sentire al 393 444 0444. Non solo riesco a fare appena 1 minuto di plank, ma riesco a correre per circa 40 minuti solamente a domeniche alterne, e se mi va, vabbè, non bisogna sentirsi costretti, eh. Qui, come sempre, non si giudica nessuno, quindi anche sotto il punto di vista della corsa, no, noi non possiamo farlo. Sam Smith.

0: una nota vocale.
1: Sì. Oh, buongiorno Virginia, se valida ancora cosa bolle in pentola,
0: certo.
1: Oggi penne all'arrabbiata, ma da chiamare i pompieri però.
0: Ma dai, ma questa che freddura è? Beh, comunque buon appetito, ottima scelta culinaria.

0: Tutto tra noi, Malika Ayan, sentita su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone. Voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

95, canzone pazzesca che abbiamo ascoltato in diretta su Radio Number One. Pensate che questa canzone è nata, indovinate un po', in un salotto, in un'abitazione, e usando poi solo un piccolo sintetizzatore, quindi insomma qualcosa veramente di incredibile. L'appuntamento era quello con la grande canzone, che tornerà a farvi compagnia anche nella prossima ora insieme ad Alvise qua su Radio Number One. C'è Taylor Swift.

0: prossimo invece Alvise è pronto per farvi compagnia tutto il resto del pomeriggio. Alvi, sei sveglio?
1: Sì.
0: Sveglio, sveglio ragazzi, mi raccomando, restate qua, fate i bravi. Ciao ciao ciao.
2: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 13:59. Questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Uno studente ha contestato la società Leonardo durante un festival a Parma, accusando la stessa società di complicità nel conflitto israelo-palestinese attraverso forniture di armi. La protesta è diventata virale sui social network. Giovanni Nux, farmacista sardo, inventò il Dado Star negli anni 50 cedendo poi il brevetto a 3,5 lire per pezzo. La produzione iniziale era manuale con la moglie che supervisionava i lavori. Ad oggi la Dado Star è una delle aziende produttive migliori in Italia secondo uno studio recente. OpenAI e Anthropic avvertono di possibili disastri causati dall'intelligenza artificiale entro un anno. La minaccia più plausibile riguarda attacchi informatici su larga scala contro infrastrutture critiche attorno al mondo. Una donna di 92 anni è stata denunciata a Treviglio per aver danneggiato per 3 volte la tomba di un ex sindaco. Il gesto sarebbe motivato da un esproprio subito dalla famiglia negli anni 60. 11 famiglie sono ancora sfollate a Marsala dopo il tornado che ha colpito la città. Il comune avverte contro truffe di raccolte fondi non autorizzate. Testimoni descrivono 2 trombe marine unite in un evento apocalittico. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one!
0: Ladies and gentlemen, buongiorno, oppure buon pranzo, oppure ancora buon pomeriggio, sicuramente buon weekend a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Sono tornato anch'io dopo le 4 ore che avete appena passato e trascorso con la Virgie, che è stata con noi fino a qualche minuto fa. Adesso è la mia volta, come dicevo un famoso come, ve lo ricordate il Zelig, quello però dei tempi d'oro? Vabbè, questo è un altro discorso che probabilmente non prenderemo nella giornata di oggi. Oggi che sarà una giornata, l'ennesima giornata in cui trascorreremo 4 ore insieme nel corso di questo pomeriggio, 10 ottobre 2026, 14:02. Siamo puntualissimi per cominciare con il nostro appuntamento, con il nostro weekend number one pomeridiano, ma soprattutto siamo pronti per ascoltare anche le nuove canzoni che questa settimana ci ha regalato la musica italiana e anche la musica internazionale. Ma iniziamo da quella italiana e iniziamo con il nuovo singolo di Marco Mengoni. Si chiama Giornate Perse. Eccolo.
8: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

Marco, così, giusto una curiosità, ma una quando la sbagli? No, perché anche in questo caso non l'hai sbagliata. Giornate perse, Marco Mengoni, con lui abbiamo iniziato questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One, canzone che tra l'altro c'ha dei riferimenti a Lucio Dalla, anche dei piccolissimi riferimenti a Ivano Fossati, insomma c'è tanto cantautorato italiano però sviluppato in una maniera molto potente, perché poi li avete sentiti i suoni di questa nuova canzone del buon Marco Mengoni, che è una canzone veramente tanto potente che sicuramente, insomma, farà ascoltare anche le persone che lo andranno a trovare durante le date allo Sbagliato, di cui tanto si è parlato in queste settimane. Ma pensiamo alle cose serie, ragazzi. Arriva Meghan Trainor.

la traduzione in italiano. Teddy Swims in italiano sarebbe Teodoro Onda, praticamente. Vabbè, una roba del genere. Comunque, Guilty su Radio Number One. Oggi mi sono svegliato così, ragazzi, non ci posso far niente. Quindi accollatevi le prossime 4 ore in questa modalità, perché ci saranno tante cose di cui parlare. Tra poco parliamo, per esempio, di annusamento isole. Non sto scherzando, è un lavoro, ma non voglio spoilerarvi altro. Tra poco vi parlerò di queste persone che devono annusare letteralmente delle isole, ma nel frattempo continuiamo con la musica, ascoltiamo un bravo ragazzo, Somber. Yeah.

0: Birds of a Feather, una delle grandi canzoni della discografia, ancora non proprio ricchissima, di Billie Eilish, perché è giovanissima, ma attenzione perché i complottisti, i suoi fan, pensano che a breve tornerà anche Billie Eilish con nuova musica. Nel frattempo l'abbiamo apprezzata con un suo brano del 2024, qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ciao umano. Oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 9, Lainate Como Chiasso, dove le code sono tra il centro della città e il lago in direzione della Svizzera. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, attenzione ad un veicolo in avaria che sta causando dei disagi allo svincolo di Carnia. Poi ci spostiamo sulla tangenziale nord, dove le code sono allo svincolo di Monza Sant'Alessandro in direzione della SP44. Sulla A10 in questo momento i disagi maggiori. Genova Ventimiglia, code lunghe 3 km allo stato attuale tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Non è finita, perché a causa della perdita di carico di un autotrasportatore, in questo caso sulla A7, si sono create delle code a tratti tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. E poi ancora A27 Mestre Belluno, code traffico tra Venezia Belluno e Treviso Nord in direzione di Venezia. Andiamo ancora avanti con la A7, quindi ritorniamo sulla A7 perché il traffico è anche tra la A10 e Genova in direzione della stessa Genova. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A14, dove anche in questo caso perdita di carico di un autotrasportatore ha causato dei disagi tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! È solo l'alba di questo nostro appuntamento, di questo nostro weekend number one in salsa pomeridiana. Beh, pensare alla salsa mi fa venire fame, e ve lo dico, io non ho pranzato. Però stanotte diciamo che intorno alle 2 mi è venuta quella fame, avete presente le spaghettate, quelle di mezzanotte? Ecco, io l'ho fatta alle 2:30 del mattino. Vabbè, questo è un altro discorso che non voglio neanche approfondire. In ogni caso, tra poco, come promesso, parleremo di annusatori di isole, un mestiere che prenderà piede probabilmente dopo che ascolterete questa offerta che vi sta facendo un intero stato europeo. Ne parliamo tra qualche secondo, dopo aver ascoltato il nuovo singolo dei Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole Bossa in Blu. Eccolo!

bossa in blu, questa bossa nova che è ritornata su Radio Number One. Quest'estate ci aveva già dato un assaggio Gaia, ovviamente una bossa nova completamente diversa questa rispetto a quella di Gaia Gozzi. Bentornati su Radio Number One, bentornati da Alvis e Salerno. Come vi avevo promesso, adesso dobbiamo parlare di un'offerta di lavoro che arriva direttamente dalla Finlandia, quindi stiamo parlando di Nord Europa. Non so se lo sapevate, ma in Nord Europa, in Finlandia, esiste un arcipelago molto molto bello, si chiama Arcipelago Turku, e per riuscire a promuovere il turismo in questo arcipelago, attenzione perché la Finlandia sta offrendo un lavoro all'interno dell'arcipelago Turku, 7 giorni lavorativi, 2000 euro di stipendio, per fare cosa? Annusare... non sto scherzando, annusare le isole di questo arcipelago. Se volete 2000 euro in 7 giorni, candidatevi, cercate isole arcipelago

Peggy Goo con Ira Star su Radio Number One. Hanno messo un bel po' di cassa dritta in questi ultimi minuti qui all'interno della radio. Dove vivete voi, signori? Dove adesso arrivano le chitarre anche di Sam

0: Fender, anche lui ad animare questo primo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

UB40, almeno nella versione degli UB40, originariamente registrata e pubblicata da Elvis Presley nel 1961, poi chiaramente c'è stata questa versione. In realtà neanche quella di Elvis Presley era una versione originale, perché era ripresa da una canzone del XVIII secolo, pensate voi, si chiamava Plaisir d'amour, il piacere dell'amore, ed era una canzone ovviamente nata in Francia, poi sviluppata nel resto d'Europa e nel 1961 portata al grande successo più pop, più commerciale, per l'appunto da Elvis Presley, una delle nostre grandi canzoni di oggi. Adesso Annalisa e Madame.

Ormai più di qualche anno fa, era il 2009, mi sembra ieri. Intanto Robbie Williams ha pubblicato You Know Me quasi 20 anni fa. A ripensarci viene un po' il gelo nelle vene. Però facciamo così, non ci pensiamo e ritorniamo al tempo presente. Facciamolo con Lewis Capaldi, che nel 2025 ha pubblicato la sua Survive.

0: Lewis Capaldi in chiusura della nostra prima delle quattro ore che passeremo insieme questo weekend su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 15 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Politica: a Milano il centrodestra è in contrasto sulla scelta del candidato sindaco. Matteo Salvini propone primarie, mentre Forza Italia minaccia di non partecipare. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, infine, invita a evitare delle posizioni contrapposte. A Verona una bambina è stata investita da un'auto nel cortile di casa ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Parma uno studente ha contestato l'azienda Leonardo durante un festival, accusando la stessa azienda di complicità nel conflitto palestinese per le forniture militari a Israele. La protesta è diventata virale sui social. OpenAI e Anthropic si preparano a possibili disastri causati dall'intelligenza artificiale. Prevedono che entro un anno potrebbe verificarsi un attacco informatico su larga scala contro infrastrutture critiche. A Treviglio una donna di 92 anni è stata denunciata per aver danneggiato per 3 volte la tomba di un ex sindaco. Il gesto sarebbe motivato da un rancore di 60 anni per l'esproprio di un terreno familiare negli anni 60. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 € al mese e 0 costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, 0 costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Weekend number one. Che nome dai?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su Radio Number One in apertura di questa nostra seconda ora insieme, ben ritrovati da Alvise Salerno. 15 e 6 minuti, anzi per essere precisi tra 3, 2, 1, 15 e 7 minuti. Oh, voglio fare le cose in maniera precisa. Sabato 10 ottobre 2026, ben trovati come detto. Vediamo che cosa succede, anzi che cosa succederà nei cieli italiani nelle prossime ore grazie alle previsioni meteo degli amici di trebimeteo.com. Questo è il sito che dovete andare a consultare ogni volta che volete per avere sempre gli aggiornamenti a portata di mano. Allora, sappiamo che per esempio questo weekend la situazione sarà piuttosto tranquilla. Diciamo che oggi pomeriggio ci saranno dei disagi, però già questa sera i disagi termineranno, ci saranno soltanto delle nubi, poi domani il sole regnerà sovrano, quindi per fortuna domani vivremo una giornata abbastanza serena, esattamente come lunedì. Certo, un paio di nubi in generale tutta la settimana faranno capolino sui nostri cieli italiani, però non ci saranno mai delle piogge e questo ci può far stare tranquilli. Le temperature più o meno saranno le stesse della giornata di oggi, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Ragazzi, è autunno, bella stagione.

0: Mezza anche lei con Single Soon ad animare questo nostro pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Viaggiatrici, viaggiatori di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla tangenziale nord, dove le code sono allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monzese, in direzione della SP44. Andiamo sulla A11, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore ci sono dei disagi tra Lucca e Capannori, in direzione di Firenze. Tangenziale est, adesso traffico allo svincolo della SP208 Carugate Brugherio Nord, in direzione dello svincolo di Lecce, mentre invece sulla 10 Genova Ventimiglia traffico lungo un chilometro tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Continuiamo con la tangenziale nord, dove le code sono tra Monza Centro Primo Maggio e Monza Sant'Alessandro per andare verso la tangenziale est di cui abbiamo appena parlato, mentre invece sulla 7 Milano Genova attenzione ad un veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. Sulla 4 Milano Brescia traffico a causa di un incidente tra Milano Est e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino, mentre invece sulla A21 code allo svincolo di Manerbio in direzione della stessa Torino. E poi ancora A5, dove ci sono delle code tra l'incrocio controllo merci A5 e Morgex, entrata direzione sud. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

In questo sabato 10 ottobre 2026, che è la giornata in cui, dopo praticamente un mese quasi, torna anche la nostra Serie A. E già, apriamo la nostra parentesi sportiva. In questo momento in campo Genoa e Fiorentina per la prima partita di questo turno di ritorno. E il Genoa sta vincendo 2-0 contro la Fiorentina. Questo è uno scontro molto importante, soprattutto per l'allenatore del Genoa, vale a dire Daniele De Rossi. Quindi vedremo che cosa succederà al termine di questo incontro. Vi racconteremo tutti gli aggiornamenti, chiaramente. E poi ancora c'è stata la gara sprint in MotoGP, anche quella in Formula 1. Marc Marquez, vincendo in MotoGP la sua gara in Indonesia, si porta in testa al mondiale. Aveva 100 punti di distacco nelle prime gare, adesso dal primo posto, adesso invece è lui che comanda la classifica. In Formula 1 vince Verstappen, con le Ferrari rispettivamente al secondo e al terzo posto. Let's move it.

0: giri del motore sono stati alzati con i The Bows e la loro Magnetic qui su Radio Number One. Tra poco una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

Number One, una delle nostre grandi canzoni di oggi pomeriggio, canzone del 1972 in Italia, è arrivata poi l'anno successivo e fa parte dell'album Talking Book, per l'appunto del 72, ma in generale stiamo parlando di un album che poi ha dato via ad un'epopea incredibile, perché poi è arrivato Inner Visions, poi è arrivato Songs in the Key of Life, e quindi gli anni 70 sono stati praticamente dominati da Stevie Wonder, dalle sue canzoni, dalla sua musica, e pensate un po', nel 2026, anzi per essere più precisi nel 2027, noi vivremo all'interno di una bolla storica che ci permetterà di poter dire wow, stiamo aspettando un nuovo album di inediti di Stevie Wonder nel 2027. È incredibile questa cosa. Tra l'altro, non so se l'avete saputo, recuperate, Stevie Wonder ha pubblicato un paio di inediti proprio 2 settimane fa, quindi io vi consiglio di andare ad ascoltare, perché sono al solito suo canzoni veramente meravigliose. No.

Kids, gli Echoes Meet 2014, quanto tempo è passato, quanti anni sono passati da questa canzone che ha animato le radio italiane e non soltanto. Su Radio Number One ritorna alle 15.51 questo brano, ben trovati da Alvise e Salerno. Stanno andando veloci via queste prime due ore, anzi la prima è andata via, la seconda sta per andare via, ma in ogni caso fino alle 18 staremo insieme per poi lasciare spazio alla Play One, quindi ai brani più trasmessi di questa settimana, proprio qui su Radio Number One. In questo momento però io vorrei portarvi dall'altro capo del mondo, vale a dire Tokyo, perché a Tokyo è nata una cosa molto molto particolare che secondo me potrebbe anche avere degli sviluppi qui in Europa. Si chiama Juicy Book Rave, è un vero e proprio esperimento che è stato fatto lo scorso 26 settembre, quindi già sono passati un paio di giorni, ma da quel momento è stato ripetuto nel corso delle settimane, nel corso delle giornate, e si tratta in buona sostanza di un book rave. Tu vai in discoteca, ve la faccio proprio brevissima, tu vai in discoteca e mentre il DJ sta passando le sue canzoni, al posto di stare lì magari in pista a ballare, non te la senti, non vuoi stare lì a fare quello che dice sulle mani, stai lì e ti leggi un libro. In pratica vengono organizzate delle serate in discoteca, ma al posto di ballare e di interagire con gli altri ballando, si sta in discoteca e si leggono dei libri. È una nuova moda che a Tokyo sta spopolando e ci sono tanti ragazzi che stanno iniziando a leggere proprio grazie a questa iniziativa. Io vi ripeto, si chiama Juicy Book Rave e mi auguro davvero con tutto il cuore che possa essere un progetto da riportare anche in Italia. Il problema è che bisogna essere pronti ad affrontare una roba del genere, nel senso che poi per andare in discoteca ci devono andare quelli a cui piace la lettura, o magari trovare qualcuno che vuole iniziare a leggere, potrebbe essere anche un bellissimo stimolo.

0: ora insieme anche Lola Young con la sua Messi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: Run, sono le 16 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha posto un ultimatum al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, minacciando di sospendere l'intelligence se l'Ucraina non fermerà i raid alle raffinerie russe. La tensione ha portato Kiev ad abbandonare i colloqui di Miami. A Verona una bambina di 2 anni è stata investita nel cortile della propria abitazione. La piccola è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso e risulta in gravissime condizioni. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica. A Milano il centrodestra è in crisi sulla scelta del candidato sindaco. Matteo Salvini propone primarie aperte, mentre Forza Italia minaccia di non sostenere la Lega. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, invita a evitare degli scontri frontali. Le società OpenAI e Anthropic stanno preparando piani di emergenza per un possibile disastro causato dall'intelligenza artificiale. Secondo le compagnie, un attacco informatico su larga scala potrebbe verificarsi entro un anno, colpendo anche delle infrastrutture critiche. A Parma, uno studente ha contestato la Leonardo durante un festival, accusando la società di complicità nel conflitto palestinese attraverso forniture di armi a Israele. La protesta è diventata virale sui social network. La conduttrice Elisa Isoardi si è scusata per la pubblicazione errata di una lista del Toto Morto con 22 personaggi famosi a Bar Centrale, il programma che conduce. Ha dichiarato di non essere l'autrice, ma di aver mancato di rispetto involontariamente. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Weekend number one.

in apertura della nostra nuova ora insieme, la terza ora insieme di questo pomeriggio del 10 ottobre 2026. Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. Stiamo continuamente dando aggiornamenti dal mondo dello sport. Vi abbiamo detto che insomma Formula 1 e MotoGP già sono andate in cavalleria, sono passate in prescrizione almeno per quel che riguarda le gare sprint, poi domani ci saranno le gare ufficiali e quindi anche domani ci saranno tutti gli aggiornamenti del caso. Per quel che riguarda la Serie A, tra poco si concluderà il match tra Genoa e Fiorentina, quindi ci sarà anche il primo risultato ufficiale finale di questa nuova giornata di Serie A, che poi vedrà protagoniste anche Como e Roma, per esempio, come big match in questa giornata alle ore 12:30 domani. Quindi domani, quando noi saremo insieme alle 14, presumibilmente avremo il risultato finale, potremo aggiornare. E poi l'Inter contro il Parma, il Napoli contro il Frosinone, la Juventus contro il Cagliari a Cagliari, la Lazio contro il Monza. Insomma, belle partite anche per questo weekend di ritorno. Torniamo alla musica. Jackie Chan, Tiesto, Zecco, Post Malone.

tratti da Alvise Salerno. Signore e signori, non so se ve lo ricordate, ma tra qualche giorno, tra due settimane per essere precisi, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, tornerà la famosissima ora solare. Che bello! Ci sarà il cambio dell'ora, di conseguenza perderemo un'ora di luce in più la sera e cambierà tutto per l'ennesima volta. Attenzione però, perché da qualche giorno c'è stata una indagine conoscitiva della Camera che si è conclusa con la possibilità, l'opportunità di superare questo doppio orario. In pratica si sta parlando di mantenere sempre l'ora legale. Ora, io non so quali sono le vostre preferenze in questi termini. Per quanto mi riguarda, avere delle giornate come quelle che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, quindi con la possibilità che ancora alle, diciamo, 7, ecco, mettiamola così, alle 7 ancora, potrebbe essere una giornata ancora da completare e non già completata con una bella ora notturna, a me non dispiace come idea. Quindi voi cosa preferite? Ora solare o ora legale? 393 444 0444. Se ne sta parlando il governo, perché non possiamo parlarne noi su Radio Number One.

0: Cameron con Born with a Broken Heart su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

terzo posto al termine della manifestazione. Era la numero 24 della nostra classifica ufficiale, meno 20 per Miss Italia di Dito nella Piaga, che ha perso la top 10 in questo weekend. Saliamo alla 23, troviamo in salita i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

tra le più cantate dell'anno. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari, tra l'altro canzone che è stata per 3 settimane sul gradino più alto del podio. Questo weekend riguadagna un posto, Pinguini Tattici Nucleari, che abbiamo appena ascoltato alla numero 23 della nostra classifica. Play One che continua con la numero 22, perdono 4 posti rispetto allo scorso weekend, Karol G e Bruno Mars con la loro nuova canzone intitolata Still.

Stella è il titolo della nuova canzone di Karol G e Bruno Mars, meno 4 rispetto allo scorso weekend, canzone che scivola alla numero 22 delle 40 più trasmesse della settimana. Alla 21, la prima sorpresa di giornata, fuori dalla top 10, il giovane Alex Warren, cantante e youtuber statunitense, con Emerald Eyes.

Emerald Eyes, questa è la nuova canzone di Alex Warren, cantante e youtuber statunitense, canzone che perde addirittura 13 posti e scivola in questo secondo sabato di ottobre alla numero 21 della Play One. Siamo a metà classifica e alla numero 20 della Play One, in discesa dalla 16 troviamo Dance Theory, Madonna. Talk about, talk about.

0: 4 posti rispetto alla settimana scorsa. Dance Theria, la canzone di Madonna, la numero 20. Piccolo break e tra pochissimo un'altra sorpresa di giornata, la ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata alla numero 19 in questo weekend. Olivia Rodrigo con Stupid Song.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, le sorprese non mancano perché c'è da ascoltare adesso la ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata alla numero 19 della nostra classifica. Il titolo è Stupid Song, ce la canta Olivia Rodrigo.
10: New York

Stupid Song, una voce delicatissima, è quella dell'americana con origini filippine Olivia Rodrigo e la sua canzone che perde 18 posti. Ebbene sì, è l'ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata alla numero 19 della Play One. E alla 18 la cantante che ha tolto il cognome da questo progetto intitolato Bass Persuades, Miley. Let's go.

Base Persuades ha tolto il cognome da questo pezzo, è il nuovo di Miley, più 5 rispetto a 7 giorni fa, era la numero 18 della nostra classifica, in onda ogni sabato su Radio Number One dalle 18 alle 21. Alla 17 la band tutta al femminile delle Cat's Eye con Animal.

Risiedono negli States, ma hanno diverse nazionalità. Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Ion Chai provengono dalle Filippine, dalla Corea del Sud, dalla Svizzera, dall'India, dagli States e dalla Cina. Hanno fondato questo gruppo tutto al femminile chiamato Kiazzai e in questo weekend perdono 10 posti con la loro canzone Animal che abbiamo sentito qui su Radio Number One. Alla 16 della Play One sale Sienna Spiro con A Great Expectation.

0: Great Expectation, un'altra voce pazzesca, quella di Sienna Spyro, più 3 rispetto a 7 giorni fa per la sua nuova canzone che sale alla numero 16 della nostra classifica, la Play One.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

Un vero e proprio saliscendi di settimana in settimana per Partenope, la canzone dell'estate 2026 con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, meno 9 rispetto alla settimana scorsa, e Partenope ha aperto il sipario alla nostra terza ora insieme. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato sera ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e alla numero 14 troviamo Tommaso Paradiso in discesa con la sua canzone intitolata Agitare Coca-Cola. Ma che ti...

Non ne sbaglia una e bravo Tommaso. Agitare Coca-Cola, numero 14, Tommaso Paradiso in discesa, canzone che perde due posti rispetto alla settimana scorsa qui su Radio Number One all'interno della Play One. Due posti in meno anche per Ernia, che scivola alla numero 13 con la sua nuova canzone intitolata Dedica. Che nome

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone del rapper Ernia, pubblicata lo scorso 4 settembre come seconda estratta dalla riedizione digitale del quinto album in studio Per Soldi e Per Amore. Siete su Radio Number One, la Play One continua e alla numero 12 in salita troviamo Laura Pergolizzi, un'americana con origini italiane, LP.

LP Laura Pergolizzi dagli Stati Uniti d'America con la sua nuova canzone che guadagna 5 posti rispetto a 7 giorni fa e sale alla numero 12 della nostra classifica. Tra pochissimo le prime 10 e a proposito di top 10 erano alla numero 3 7 giorni fa, scendono alla 11 con questa canzone intitolata Amica.

0: Amica è il titolo della nuova canzone di Madama e Annalisa, appena sentite qui su Radio Number One. Perdono 8 posti e scivolano alla numero 11 della Play One, che torna tra pochissimo con la numero 10. Torneremo in America da Somber con My Body's Ready.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: One,
1: i brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One con la Play One, bentornati e bentornate nella nostra classifica ufficiale. Apriamo il sipario alla top 10, le prime 10 da ascoltare. Ripartiamo da un artista americano giovanissimo, il suo nome è Somber e questa è la sua nuova canzone, My Body is Ready.
2: Yeah.

My Body is Ready, il giovanissimo artista newyorkese Somber, che da alcuni mesi risiede a Los Angeles e dalla città degli angeli ha composto e cantato questa canzone intitolata My Body is Ready, canzone che abbiamo trovato in questo weekend alla numero 10 e rispetto allo scorso ha guadagnato 10 posti. Stabile alla numero 9 della nostra classifica con Kitsugi e Lisa.

0: dimentica.
1: Kintsugi su Radio Number One, Elisa, con questo pezzo che è un rimando all'omonima pratica giapponese per la riparazione di oggetti in ceramica, in cui linee di rottura, leggevo, unite con lacca urushi sono lasciate visibili, evidenziate con polvere d'oro. Era la numero 9 della Play One, tra l'altro canzone stabile alla 9 come la settimana scorsa. Guadagnano due posti invece rispetto alla scorsa classifica Usual da Marsiglia e Ultra Nate dagli States con Moving to the Sun, numero 8.

0: Moving to the Sun, tra le canzoni più forti del 2026, anche questa del DJ producer francese Ugel, che ha scelto Ultra Naté con questa voce pazzesca e questo progetto che è tra le numero uno dell'anno, sentito qui su Radio Number One, in salita alla numero 8 della Play One. Alla 7 sale Malika Ayane, più 8 rispetto a 7 giorni fa, per la sua nuova canzone intitolata Detto tra noi.
1: Strano.

0: Detto tra noi è il titolo della nuova canzone firmata Malika Yan, alla numero 15 la settimana scorsa, alla numero 7 in questo secondo sabato di ottobre. Siete su Radio Number One, tra poco le prime 5, ma prima alla numero 6 troviamo Safe con Parlar d'amore.
1: Che bella!

0: Parlare d'amore.
1: Accendini e cellulari accesi, microfoni aperti per tutti, perché questa di Saif è una delle più cantate, lo sanno bene i nostri programmatori che hanno fatto risalire alla numero 6 Parlare d'amore, che abbiamo appena ascoltato e cantato qui su Radio Number One, dove ogni sabato sera a quest'ora in molti aspettano le prime 5 e soprattutto vogliono sapere chi c'è sul gradino più alto del podio. Lo faremo con voi tra pochissimo. Ripartiremo con Olivia Dean alla numero 5 insieme alla sua nuova canzone intitolata Baby Step.
2: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Play One.
6: I brani più trasmessi della settimana.
1: Bentornati nella classifica ufficiale di Radio Number One. La Play One apre il sipario alle prime 5 canzoni. Alla numero 5 in salita dalla 24, Olivia Dean con Baby Steps.

Olivia Lauren Dean, ovvero Olivia Dean con la sua canzone intitolata Baby Steps, altro successo pazzesco per la cantautrice britannica classe 1999 che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Con la prossima si rientra nel bel paese dall'Italia, Luciano Ligabue è tornato, risale alla numero 4, Qualcosa per te.

0: per te.
1: Qualcosa per te. Tra le canzoni che guadagnano più posizioni rispetto alla settimana scorsa c'è la nuova di Luciano Ligabue, dalla 21 alla numero 4 della nostra classifica. E adesso zona medaglie. Sul gradino più basso del podio sale John Legend con la sua nuova canzone che guadagna 10 posti rispetto a 7 giorni fa. È Daylight.

Daylight, la nuova canzone di John Roger Stephens, ovvero John Legend, dalla cittadina di Springfield. Lui è un produttore discografico, ma anche televisivo, ma anche teatrale, è un personaggio televisivo statunitense, appena sentito qui su Radio Number One con questa canzone che ha guadagnato 10 posti ed è salita alla numero 3 della Play One. Tra poco scopriremo con voi chi sarà la nuova numero 1, ma prima di farlo troviamo alla 2 Peggy Gou e Aero Star in salita con Woman.

dalla Corea del Sud, Peggy Gou, dalla Nigeria, Ayra Starr, con la loro nuova canzone intitolata Woman, più 3 rispetto alla settimana scorsa, ha sfiorato il gradino più alto del podio, ma si è fermata sul più bello, alla numero 2 della Play One. Come detto in precedenza, abbiamo una nuova numero 1 e allora la scopriamo adesso. Su Radio Number 1, nuova numero 1 della Play One, Paparazzi, Cesare Cremonini. Come

0: I paparazzi amati o odiati da Cesare Cremonini? La prossima volta glielo chiederemo. La nuova numero uno della Play One è proprio questa canzone che ci ha cantato Cesare Cremonini, intitolata Paparazzi, pezzo che chiude la nostra classifica ufficiale, che tornerà sabato prossimo qui su Radio Number One a partire dalle ore 18. Noi ci ribeccheremo prima, lunedì alle 14 con il pomeriggio Number One. Da Stefano Federici è tutto. Bye!
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, le 21 e un minuto.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
0: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
0: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
0: RadioNumberOne.it è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
2: Su Radio Number One.
3: Let's go.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Radio Number One, le 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è